0: qualsiasi cosa venga detta. E perfettamente il contrario.
1: Che fai?
0: Formazione oggi. Sembra una gara a me.
1: L'informazione se la fai anche nel 2020.